Iva tonatana kama swahuni masua mukuku mala. Erinto mulumbo. Nata na maswala nito na kelenuani wachwe. Apana impuro nova huwa winikirati. Vava linipinyao ni mwemela. Ima heni impuro winikirati.